0: Stanno qua.
1: No, va. E come non presente il cugino? Non ci può fare niente. Mio amore, già. Office di uno.
2: Non ti passate da voi. Bene. L'angelo con il cielo mo lì. Quindi fa una cosa che non mangi mica. Quando si può non le redele. Non è che non si può fare l'office, non mangi, non si può fare l'office. Non si può fare l'office. Non si può fare l'office. Non si può fare l'office. Non si può fare l'office. Non si può fare
3: l'office.
2: Prima che io voglio fare un po' di tempo, perché se mangi, lei mi fa. Non mi fa, non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Non mi fa. Di fuori da un buffet di carabuie po un giorno la levo un cabompet un giorno la dame e vare po' che mi reggo metti un di film da un'ora mucana ume gli tete gigi di un bel office e alumani di un yonam office of directory camaram kue ui oto il film di muoi e mi remang dat qua fa oppuro da un'ora mangi mi fa un'ora di contatto
4: ma un'ora mangi. Malega na no mame. Mamu mamu fin.
3: Malega.
2: Malega.
3: Diwa ta e popi en kurlo nya. Suma zumpa. Jaja pam. Parce que nous pouvons le diwa ta e on.
4: E buntu ti mu kana mu yo pam pam. Moñu wa. Malega na no mame ku ñole ku janga. Malega na mamu mu junto. Ku ñele ku janga. Ku ri ndax ci le colas. Wara ko la ko wiir ma fin toy. Yo ma mañu mañ.
3: Ya, ani la mo anara pam. Kayo, mula langkan ay la ta ke mai. Pare po. Ima ni mama mang dire minul tam kunya bolo kunara, mo tie nye mang ko bay nya di la kore. Ku bay mo. Uju ma pan kun lo nya, suma sumpa.
2: Ko le sumu de, pare ma lege. Puro jaat po. Imam be tayi sunu medi. Anyi law. Karambu ngey. Do wonde kan ni elu peola. Wana baje msinde wana warno baje di alu peyola am na kontani amori jafa na yewut meti kanyo mi wonde jow karam ngi bar war de kan elu peyono manje e sigere yolo yobi katora de nyo nyawa ndere genya ni mandere gum eno ulji mori ulju ulju boja roke anum po dinga fujum fanu manje ulu be juk meti malege nam be ma be kabari nyo nyawa ndere genya oto e wane ngume lawe di muyu wena juuna lu baati rewo mite mang ja fandila ni won ko kore ten jaba dere gen
4: hoy
2: emi dekat
4: emi dekat kawa sama kawul yo yo beni ke
2: wona ni safu
4: e ba
2: kudo ja po
4: e
2: anyi law jere go amute jere go ramute tan nga anen de sigire yo rat ten jaba dere gen
4: inshallah
2: jere mbe no
4: e kam mo e emi dekat
2: ni
4: amo e
1: suma sun fam fam man djio lo mi djise no metti mo man kam nya mo tu bar ko ni woni man be kay sun wayno mi mustafa lo man djunya nje po dani jamo mo kana mo badi ko latu be kan mo wama balanya do be sinde o djuja na allah ni be sinde ma allah do ma yiftino ma wama ko lo ngol no baj ba ngana man kan be ka jiker mo kana mo mun ngol do ko nyam mun man bu ma kana man kan mo mo deri la ko rewe ta tu ni la ko re mo deri magru no ko afati mo mo re pala mata do tanay mo oto fani salo man kami na diwon kam fuu kay sene ne momo kanto ne
2: director emi re kadi inji ba kam maru ngawe karam ne ke ni momo be ke linyen tani fuu juma fe ko ti chaaka di ka po ya ke ko ngela ko ni ci ka fo e because di ba gitu wono sene ku ngela ko ko non ka do yolo oto uli po kay jaat be ka jom buru kabolo ni oli jorge
1: inshallah
2: aw fil de mumbo inshallah
4: ni janja mangi sanken nya muy lebo de fatma dombo malegena kem ni mam mamuri bedo
1: malegena mutila yeno fujuma folede bare boko ni mambe kayi sene mo famu sankana la nya fam ni juku mukana wu ulipo baba tanure bare po nya mukana mutupe ntupe no sent ko police ni juku police ko la ke gambia nyeme ku baba do bangal banu manje ku baba do kapana kanu manje ko po ko ku jikera ka chokora mukana mati ku nyilak oto kapana ku jela ko ko ku rege mati gender and child welfare unit
2: reg na mode
3: I mean it da to nya ataw na bamba kasange ni prima ko foteba bare jeje mo tinye mu nyam da ko mo kunye la ko la ko nara ni su ko bañu tinye na na ka poy ke mo konta parce que ni ken han sinde banka le ko re banka pa no sa wo mo lo ma ba je ko poy ke mo konta ni gira me no
4: e direct re do kasange le ko juko njombo de salon ba garaba ni ngarnya ol bejo mo sinde
0: fitina eba jemti toraiti asekaw daninew bajo e bajo kanka wa watteni wano manjum kane kan mante anawni kena sek wala aninew fujuma fola fitine kila mante kallew masek wala anini buye bobu ka forceno toke amangot enageti anaw mante denile mante fanka karaba kola e kane mambejite bola jakumbusu di ejele di kurima kanu manjum ku jekeutu e poyole wa wanu manju wona wana na baji di fu baji afdi wo kena disi ara si kenas nene jae nyaka ye ku seka ka force nak bu yebobu udu burom kankan ka kajen keti bangana beti anaw banja fitine wiyo bajo e bajo ba baba mante sinde sizuko solela beri hani karamu ngi fan woto ungole nu firena mukana mumeti ada yolela yeti ka yofor joja mante nene di aw sanken joyisen banware muyisen munu rambena bokana kanu manjum bangana boli bo kanyo kanyo di fitine ungole nu wong 1229 din mobile yano sani yanoko tokele tu chamwa munu ngole nu yisen furima foli kuroka kanu manjum ko ku poem kunyila community child protection committees samide suke police tan tanu manjum to ku jumeno mahibu kana ku joku chen man ku nyeska sontena bankone one stop centers social welfare ka jumonde ka poya keti bangana bebo kana disitunde solela ko ni fana ka jikere mu roka weti man sekundai ukana to kon munu sankena ufirina mukana meti wike obaje mti toraiti andi an dedidi mo fam